0: ad un gran potere a culo, quindi.
1: No, ma gente! Ma vuol cantare!
2: Sgranfote a gola!
1: Il primo che si!
2: Vede tanta cacciassa che valori!
3: Guidi anche scomissiamo!
1: Sì, scomissiamo, inviamo il programma!
2: Lo inviamo!
1: Sì, sì, inviamo!
0: Ora aspetta che gli do a pegare via!
1: Vai allora!
0: Aspetta che mi fa un tipo una massa ancora in conducive non!
1: Vai non, prova allora!
0: Tarde su tutti quanti! E noi allora, tarde su non! Tu sa te! Fai un favore! Pupà e mamma! Ti ho parlato in pupà!
1: Che?
0: Io non pupà! Tu sati! Fiore! Mudusi, scominci il programma.
1: Che programma?
0: Il programma?
4: Italiani del mondo!
2: Ecco, adesso sì, scominciamo del mondo! Siamo di arrivare con un altro programma Italiani nel mondo della vostra casa, del vostro radio, medesimo orario. Questo che parla il capo del programma Edgar Locatelli Marostica. Noi siamo della Undese, siamo de Serafina Correa, piccola città della Serra Gauscia del Rio Grande del Sul. Demo per tutti quanti i cantoni di questo mondo piccoletto che si chiama Terra. Ecco, par via delle onde dell'emissore del radio che integra questo programma. È un piacere, è un'allegrezza, è una soddisfazione grandissima di arrivare a casa vostra per parlare solo il giorno del pupà. Saluti compagni del programma Bartoldetto e benvenuti.
1: Ecco Marostica, sono qua anche a me con tanto onore, con tanto piacere portando avanti la nostra cultura e la nostra maniera di parlare e ascere da vivere. Sono qua anche a me, Luciano Girardi, benvenuti, saluto il nonno e la nonna, il pupà e la mamma e Giuenasia.
0: Mia, che sono qua con la schiena davanti a pancia del rio, non so se parlo bene o se parlo male, ma arrivo come Baselette qua che mi dio bambindio
1: alla dir Antonio Ferro, maestro della scuola agricola qua di Serafina Correa, una persona che è stata un papà e una mamma in tera sua vita, una persona che conosce tanto, Gavi Vesto, tutto quanto che il va a parlare dentro il programma da riscoltare del programma del Coin.
2: La frottoletta, ma ti ho detto,
1: vai, Bartolo,
2: per prima parte del programma.
0: No, il programma di cui c'è la pupà. E allora ciò che c'era? Che c'era una famiglia che aveva pupà, che caro.
1: Che caro?
0: Beve, mangiare, passarsela e sempre ciucono.
1: Sempre.
0: Cassare, pescare, si chiamava Angelo Camel.
1: Che?
0: Angelo Camel.
1: Camel?
0: Ti vedi? L'uno che piacia fa niente che se funzione di l'ora. Ma del resto era quello, giocare a bocce, giocare a briscola, era il meglio.
1: Camel.
0: Tiri, non che scappia un. Pescare, conosceva che dormia i zondian. Era il demonio, no?
1: Sitas.
0: Botte, pacche, ciapparle, dando pugni, era quello.
1: Baruffe.
0: Ma signor porti e madone, bestemme e spraiuri.
1: Scroe l'ora.
0: Robar galline dalla puttana. L'era il pedo uomo del mondo, no?
1: Basta, signor Diablo 28.
0: No, ma le moto.
1: Ah, le moto.
0: Sì,
1: morto.
0: Allora viene il prete, sentite, paghe, a sermone, no?
5: Siamo qua per celebrare la vita e la morte di Angelo. Stato per la famiglia un uomo esemplare, un grandissimo uomo, lavoratore, pagatore dei conti, mai baruffante a vita, segno di sanità, mai bevesto, segno venerato che a strada giusta, lavoratore una barbarità, che il Signore graffi il peccato in questa famiglia e che ti esperti coi forti verti sul paradiso, e che mi serve Domino secco e simile stato di pace e ame. E così sia.
0: Proprio così.
1: Il prete?
0: Il prete che ha fatto proprio un discorso così. Guardate, che era il cassone là, no?
1: Sì.
0: Davanti all'altare. E che era la vecchia, sudora là. E che era un fiore a banda, la vecchia.
1: Un fiore?
0: Intanto che il prete fava col sermone lì.
1: Sermone,
0: La vecchia ha dato un pentonazzo al fiore, no?
1: Ma che allora?
0: Perché gli ha detto, vede? Ha detto, sinto sicuro che quel che ha detto te cantò lì, fai tuo padre.
1: E vedi che i preti provano, no? Di postare su, no? Ecco, parverse il nostro programma, gruppo Sesta Fera Alegre canta Un giorno, mio marito!
0: Anche a me, mio marito!

Catarmi una donetta, magro, gorda, tanto stesso, ma bisogna che la funzioni 105 volte al mese. Vuoi catarmi una donetta, magro, gorda, tanto stesso, ma bisogna che la funzioni 105 volte al mese.

forse quella che catola è mezza pegrotina, lor che passo gasolina, lor che passo gasolina, ma forse quella che catola è mezza pegrotina, lor che passo gasolina, lor che passo gasolina. E con gasolina capace anche a far fuoco dopo. E adesso sono scapolo, ma

0: ragazzi, bellezza, malavea, torna, ritorna al programma
1: Tagliani nel mondo.
0: E ancora parlando sopra il pupà, il pai, il papai, il papà, il capo, il capotola e l'uomo che conduce e che porta avanti una famiglia. Ma abbiamo qua il nostro invitato ancora, che è il maestro Ferro, le pupà anche lui, è la famiglia e più che un pupà è una strica di fiui, perché lavora come direttore da scuola agricola qua da Serafina Correa, qua da Serra Gauscia, del Rio Grande Sul, e va a parlare sopra i pupà di una volta e i pupà di adesso. Maria Caro, che te salutessi i nostri radioascoltatori e che te ne parlessi di questo attimo qua sopra, come si comportea, come che c'era il pupà di 40, 50, 70 anni in Rio.
2: Saluto a tutti loro e parliamo loro un poco, in cui è un piacere grande essere qua nel programma Italiani nel Mondo, parlare un poco sopra come che c'era i pupà di una volta, neanche tanto i nostri pupà, che non altri siamo un capi giovenotti, ma parlare un poco anche delle storie che abbiamo ascoltato, di come che c'era il nonno, il bisnonno di una volta, quei più vecchi, sta gente che aveva famiglie grandi, tanti figli, e aveva il pupà era meso freddo, grande maggioranza era così, no che fosse tutti compagni, ma c'era di più gente così che gente più carignosa, come più pulito qua famiglia. E il pupà era una persona che aveva responsabilità di lavorare, di dare di mangiare a famiglia, di avere con che vivere, ma i luri erano anche a me di tristi qua famiglia.
0: Cattivi,
2: ce n'era tanti che beveva e
0: tutti
2: che beveva, quasi tutti beveva, e dopo erano anche cattivi qua famiglia e li maltrattea a famiglia, maltrattea i fiori, a donna, fece saltare fuori da dentro casa a sera quando che era mia sensieri, e fece saltare fuori i fiori la famiglia, e l'era un costume cosita, l'uri cosita i ghe anche rispetto dei fiori, partante che gli infea de mia giuste i fiori rispettea il pupà e la mamma, ma il pupà l'era medo aspero coi fiori, parcosa che era cosita, se stai slevai cosita era, e tutti pensea cosita, tocchea essere tristi, tocchea fare i fiori scoltar in trucco
0: de steccale
2: de sfrenare dopo la schiena, e noi gli insegnia tanto come dir cosita, saper cosa che il pupà pensea, l'era fatica indovinare delle volte, mica ascolta storie del pupà che andea in paese a cavallo e quando che torna in Rio i fiori spettarlo, non buttarsi a dormire, star su, perché quando che arriva il pupà a casa tocca andare fuori, ciappare e redene del cavallo, spettare che lui smontesse, non desse rento a casa, andare tirare due peligri del cavallo, de selalo, darghe de mangiare seralo e non far barullo e andare dentro che gli sia mangiare pronto pareccia per lui dopo andare a dormire. I fiori tocca far quel tanto là, mica ascolta storie cosita che a famiglia era cosita, che quando che arriva a casa neanche il ciamea e il passe al sicotto te liste de a casa, e lui sapeva che ora che l'era, che tocca andare fuori, qualcuno andare fuori ci appare il cavallo. Storie de che arriva a casa ciucco fea saltare fuori a tutti de rento casa, o se no magari arrivare quando che era ancora insieme al Montesel, inviar brontolar, dirgli sua donna, chiamargli nomi alla donna, e arrivar a casa, far levar su tutti del letto qui chi era becche a letto, per pregare il rosario tutti in denociai, magari lui avanti finire il rosario il sindorme in sea, e fare i fiori tribular. E anche mi go ascoltà me nonno il fea quella, me mamma conta, che arriva a casa il fea levar su tutti, e dopo lui se buttea stravessare il corridor qua faca insieme a panza, per non assar nessuno andare a dormire, e a nonna po' a reta, quando che lui ci appena il sonno, a passea via de ponta de pie, per sora lui comune il colpo e portea rente e mettea a dormire. A mattina le vea su, era picco l'uomo, era pulito, l'era mia picativo. Quando che gli è passata via la sbornia che gli ha tolto su della bodega, era un altro uomo. Ma che era tanta gente così una volta. E gli era tutti compagni, i tusi che aveva rispetto per la sua pupa. Gli era ciari che gedea, perché che n'era qualcun che petea anche do, ma gli era ciari che si rivoltea contro il suo pare, perché gli aveva rispetto. Mi vie che l'era neanche rispetto, l'era paura, l'era paura, suvvision. E allora l'era una storia cosita che a maioria gli era cosita, allora non era come vedere differente. Tutti pensavano che il pupà che tocca essere cosita.
0: E cosita se cria i fiori di questi pupà e diventea come loro, è vera? E che dia questa educazione ai fiori. Allora il tanto che aiuta le scuole e venendo in tele contrade, in tele ville, in tele interior, le maestre, tanto dei preti che aiuta, che apposta, fatto postare su un pochettino, fin di giorni d'encoi. Non sta a pensare che non che sia anche giorni d'encoi bestie cosita, in cui per via della droga, par ancora par via dell'alcol, della cacciassa. Tutti quanti sa che è un mal grandissimo. Quante gente, una volta noi non era come impiantare in prison, no? Adesso che ne è? Allora un poco a giustizia, la legge ha postato, ha aiutato a postare questa gente. Mi so, mi non ho vergogna di dire il mio nonno andè in gabbia una volta al mese, il mio nonno, e tu capio? Lui arrivava a casa a sera, alle 10 e mezza, 11 del bodè, che non era distante, dormino insieme al cavallo, le rento calti e a facca, tutti capoeira, tutti del matto, a mamma conta, freddo, caldo, sotto piova, fora, perché fora tutto, e dopo come che ti hai detto, a mattina era un cagnetto,
3: se pensi a pide niente,
0: non è che non si pensi a, che aveva vergogna, perché se svergognere è quel che fa, è vero, per una donna, perché le donne l'aurea una volta, noi uomini, pure non è,
2: mi ho in mente di una storia che ho sentito in la mia famiglia, che la nonna la raccontava, dopo una sorella la nonna, una zia di mia mamma, la mi raccontava che la storia qua, che la è veridica. Una mattina andati in colonia, sapari medo il milio, e i gacopana saracura. Entrata il nonno, i tusi, la isi, i gacopana saracura.
3: Dice a me gallinette.
2: Ma le gallinette zera iambù.
3: Ah sì, eh?
2: Sì, è. Saracura zera saracura, vidia. Beh, ma sta saracura poco e pesa e poca gordura, le ganca le saracure.
3: Sì.
2: Ci conta che zera in camera secca, e allora, ma metterla a felicome, no, altra qui la coppia, buttia su un poco di sal, per lato da 3 ore, cucinarla o al didrio al massimo. L'ora che porta a casa saracura, la capelata e la limpata e messa rento, messa via rento in scansia, non sanno dove, poi infatti il didrio cucinarla.
0: Te una pignata con una tovaglia per sola?
2: Metti conta cosita. L'ora a sera, e dopo la parente notte, il nonno l'è andato in la bodega. E lei torna in drio, l'era là per le 11 a sera. E era beh che tutti a dormire. E via in casa, sì che il vol che la nonna leve su cucinare a saracura. E gai via a brontolare, far su brontolare, barullo e osare, bestemato, che non voleva che cucinesse sta saracura. Ma lui sapeva mia che la casa sua che n'era, so cugnata a drio dormire, che era so zia da mamma, che era là. E la era differente della nonna, e era sorelle, ma e la era cattiva, casa sua era ella che comandea. Allora sto menono, il nome Severin, e allora si fece a brontolare per via di sta saracura, e infatti la zia la sega smisciata. L'aga dita così, buttava dentro tra il quarto. La causa fuori. Severin, vieni fuori a me stasera a darte la saracura. E così il sega smorzato e
0: andato a dormire,
2: no? Il gatto a sesto su. A mattina gli leva su, i pareggi a tola per la colazione, i va in tola, se senta dove là, i mesi, qui ultimi che ne era ancora là, e i se senta in tola, che ne era in casa, e se senta dove viene da ridere, perché se pensa della saracura. Allora il mio nonno che era come bonasso, beh, che a mattina gli ha passato via tutto il gadito. Ma vienelo che qua che vi viene da ridere, manca un qualcosa in teatola. Manca la saracura, la gadita.
0: Bellezza. Devo suonare, che bellezza, che meraviglia. Ci avevo per cantarte il programma Gruppo Folcloristico 6 di Gennaro, la vecchia cavaliera. E anche in campagna cantandosi.

0: 87,9.
1: Em todo lugar, só da Ativa FM.
2: 7:37.
3: A melhor rádio, a melhor programação, o que você merece.
4: Ativa FM.
5: Estofaria de carne, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, carregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentezza del cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair.
6: Radio Attiva FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo.
7: Consita, sì, questo è il programma Italiani nel Mondo.
8: E che programma qui,
7: eh? Opa, giorno dei pupa.
8: La missionario dove pupa,
7: Sì.
8: Mi comando un po' da quale pupa,
7: Il programma Italiani nel Mondo di stavolta parla solo il pupa. È il capo della famiglia, mi è vera che si cusita.
9: Il sataronda è a casa, no? In quel caso cambia tanto. E la donna la fa tanto stesso o anche di più dell'uomo.
7: Sì, beh, a fatica, ma se è vero. Ascoltiamo adesso il mio piccinin che ha 2 anni e 4 mesi, Vincenzo Marostica. Sì? E il tuo nome che è?
10: Vincenzo.
7: Vincenzo?
10: Bocca.
7: Chiama il papà?
10: Papà.
7: La mamma, chiama mamma?
10: Mamma.
7: E lo che è questo?
10: Naso.
7: E questa?
10: Alecchia.
7: Sì. Questi qua se?
10: Yoci.
7: Yoci. E questa se?
10: Testa.
7: Testa. Tá. Questi qua se i?
10: Cavei.
7: Listo. Queste se le?
10: Man.
7: Questi qua i?
10: I bassi.
7: Ecco, questa la se la?
10: La panza.
7: A panza. Questi qua i?
10: Te.
7: I pie, ecco. Cosita.
10: Sita.
7: Metto scuola ancora?
10: Sì.
7: Contiamo fino a 10 adesso.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
7: Un vaso, dici?
10: Un vaso.
7: Per tutti?
10: Per tutti.
7: I pupà?
10: I pupà.
7: E anche?
10: Anche.
7: I tuoi satei?
10: Satei.
7: Sena, proprio una bellezza, una meraviglia da ascoltare i piccinini parlare il nostro italiano. Ma parliamo un poco solo del pupà.
9: No, solo per essere chiaro, quando che sei tanto da parlare, ma rosca, sena data il giorno dei pupà, chi ga crea quasi insieme col giorno delle mamme, come decima funzione. De regalare una persona che si ga tanto caro. La idea qua in Brasile da partito di un pubblicitario da essere fatta la festa, ma sempre la seconda domenica del mese di agosto. Allora la prima è stata il 14 di agosto del 1953, giorno di San Joaquim, patriarca della famiglia. Detto capito?
7: Opa!
9: San Joaquim, per chi che non sa chi che è stato San Joaquim e Santa Ana, è stato il pupà della Vergine Maria, che si ga maridà con Giuseppe che gabiu Gesù Cristo.
7: Co?
9: Detto capito com'è che è la storia? Che è una storia bellissima, padre Drio, di questo. Allora Joaquim è nato a Nazaré, si ga maridà con la Ana, no? Quando era giovine ancora, no? Lui era signor, era un fazendero che aveva tante bestie, un rebagno grandissimo di piegore e di bestie, e loro non gabio fioi. Da proa tanti anni, anni, anni, non veniva fioi, no? E allora Joaquim era considerato un inutile perante Dio. Era come un castigo una volta un che non era mia bon ver fioi. E la preghia tanto, e lui è stato del deserto per 40 giorni e la pensava che lui avesse molata scampava via, no, perché ella non poteva dare un fiolo. E la zendata che ha pregato tanto, il signor l'ha ascoltata. Dopo di questo i gabbio una fiola Maria, e più avanti questa Maria con Giuseppe e i gabbio Gesù Cristo, che è stato il Salvador, no? Allora per questo che si considerai i padroeri della famiglia, quei che non ha la grazia di avere un fiolo, e si chiama allora San Joaquim e la Santa Ana. E n'altra, Bartoletto, la donna, la Anna Santana, la Gabio. La Gabio Maria con 40 anni d'età. Ha fatto la promessa e ha cumprita. De dare a Maria ai lavori di Dio per la chiesa quando aveva 3 anni.
8: Ma allora una foto...
9: Vai, Bartoletto.
8: Allora che c'era un pupacche...
9: Ah.
8: Negoziante, te che poi la fa sedere.
9: Negoziante, ah.
8: E c'era il suo padre di Joaquin.
9: Oh.
8: Joaquin fa sedere.
9: Ah,
8: Arriva con
9: San Giovanni.
8: Santana,
9: San Giovanni.
8: Lui c'era il suo uomo negoziatore di bestie. Mm-hmm. C'è che una volta che era i troperi, no?
9: Sì.
8: C'ho questi troperi, lui comprava mui cavai. Ora c'ho pila meno smicia, ma beve a cavolo di...
9: No.
8: Sempre ciucco, no? E ora...
9: Vergogna.
8: E via, negozia cavai, bestie, bovine, vacche, tori...
9: Piegore.
8: E tutto.
9: Fino a fetta di Martinega negoziava.
8: Comprere idea. Allora era negoziatore.
9: Negoziatore.
8: E a colpi di via a casa tardi di notte, tu che arriva su, vedi che a portella.
9: Sì.
8: Mi colpi a cacciucco.
9: Ma
8: c'ho, vive a casa, c'ho vendere le scena. Lì è arrivato a bodega, no? Lui,
9: sì.
8: Lui è un compare suo.
9: Ah.
8: Giù dai bocci, bevi che te bevi e bevi che mi bevo, mai da tutto su una santissima della ciucca.
0: Se io avessi andato in chiesa, non so che chiesa vuoi.
8: Guardate che la so, prete. Allora, c'ho, il bodeghero voleva stare alla bodega in via mia a casa. Si era passata via me da notte. C'ho, ora che ho fatto che...
9: Ah.
8: Battimi a paghetta. Te ora andare a casa, mia buona è saltata insieme ai cavalli.
9: Maria Santa.
8: Ora, al se sta che...
9: Una carega?
8: Suo padre di Joaquin lì.
9: Suo padre di Joaquin.
8: Camella, no?
9: Camella?
8: Aglielo Camella.
9: Ah,
8: e aveva un mul.
9: Un mul?
8: Aveva un mul. E che altro che aveva un cavallo? Lui fa o che? Chiappa Aglielo Camella. Piata insieme al cavallo.
9: Sì.
8: E chiappa il compare. Piata insieme al mul.
9: Insieme al mul.
8: E il cavallo una volta, mul così.
9: Truccare i vesti.
8: Truccare i vesti, no? Che giunta tra le insieme.
9: Sì,
8: era finito i ciuchi.
9: Ma guarda, sì.
8: Cada uno a casa, quello è anche, se avviene a casa dritti, non c'è
9: bestia. Ma dritti è casa, no?
8: Cioè, quando che lei arriva a casa, che altro si ferma prima e lui, ciucco, come chi va a cascare in terra, arriva là il mulch, comincia a scramussare sulla portella.
9: Sì.
8: A vecchia gradito. Nene, arriva su a vedere che mi pupaga, fatta grande qui,
9: Guarda, sì.
8: Ora c'ho, qui che vai a truccare, mi truccare, no? Arriva, c'ha per ferrare, che mi dà un dono bianco e vado.
9: Ah,
8: il nene. 10 metri per arrivare così, vede. E il mulch.
9: Il mul?
8: Sì.
9: Un altro colore, tutto.
8: No.
9: Ah,
8: sì. Vede il mul di
9: scamussato. Ah, il mul vatti a casa, sì, vatti a portare
8: ma
9: su.
8: Ma guarda pulito, non è suo padre.
9: No!
8: E che c'è poi la scarasala, tu l'hai viu come una bestia, di sguerto, spaventato. Mamma, giù mamma, per amore di Dio.
9: Ma signore!
8: Perché stavolta lei sta il mul che ha negoziato il pupà.
9: Leva suonare! Parecchiato e belle sonadette, gruppo Bellonesi, venite, odone! Con il fratelli d'Alcin e la veglieva su dei monti!

0: europea torna, ritorna al programma Italiani nel mondo, in cui i nostri invitati maestro la di ferro, maestro ferro, no? E parliamo sora il pupà, ma un'altra parte parliamo adesso sora il pupà de una volta, sora il lavoro di fioi, la educazione, quel che n'era, e si passea come che dea, e passea stretto, era una cosa così, no? Maestro, lei conti il mestiere.
1: Una volta allora come che n'era tanti fioi anche tutti i gavea famiglia grande, mia vera. A famiglia grande la sera un poco per via anche de preti che n'era la religione che non permettia mia
0: doparar
1: così parlando una parola meglio in portoghese, metodo contraceptivo, diciamo che evitare i fioi era peccato.
2: Allora era una idea che de crescere la comunità, sì. Vera, i preti volevano che come che disera una volta se volevo che la comunità cresce donne non stai tirare il culo in drio,
1: sì,
0: popolazione
1: era, perché in forse tanta gente, sì, perché che c'era anche tanto posto, tanta terra che voleva, ma anche sti uomini e sti donne che a cara versi i fioi, perché c'era visti un pochettino come diciamo così mondo e opera, gente per lavorare, vera famiglia grande per far e rosse grande per andare bene, allora che ne era tanti fioi e così come che fea anche per inducarli, che avevamo appena parlato come che c'era la maniera di inducarli, ma andare a scuola imparare a leggere e scrivere, i primi italiani che si venisti in qua gli si ha portato un libro chiamato l'abecedario, che era una maniera di insegnargli ai fioi la sua lingua e gli insegnava un poco così, no, che era il professore, la scuola, quel che sapeva un poco di più, e gli insegnava ai vicini, ai tosatei di quell'altri, di suoi compari che te su intanto a mesodì, e gli insegnava un poco così gli pareva a leggere e scrivere. E dopo loro quando che si è venuto fuori le prime scuole, allora un po' in idea a scuola, un po' in anche no,

0: tanti anni cosita.
1: No.
0: 70 anni in drio qua a nostra regione era cosita. Me mamma e me papà, a me mamma aveva 80 anni, loro non sono andati a scuola. Perché? Perché quando loro erano andati a scuola, chi era i suoi 7, 8, 10 anni, non c'era il professore, che era a scuola serata. E immagina avanti l'ora di quei primi che si venisti, che gli venisti da Italia dopo il freddo Save, qua la nostra regione, dopo gli venisti avanti quando è che si incoino altri.
1: Mi diviene la prima generazione.
0: Sì, quei noi a scuola imparare a leggere e scrivere, qualche dun che era che sapeva che gli venisti sapendo un qualcosa. E dopo che si venisto l'ora quel di insegnare, di andare a scuola, mai fatti. E come che c'era anche col magnar, come feli col magnar, che c'era poco del magnar, e che c'era poco anche, che c'era mia la industria di metterlo via il magnar, di stoccarlo per vegne per un mese, per vegne per 8 di, via per metter via i grani, quel che durea, e restano che c'era onde mettere, onde metter via per vegne loro in maniera quando che genera le cose. E anche che c'era costita,
1: che c'era mia la luce,
0: che c'era mia luce, no, che c'era il frigiderno, che c'era la zeladera, come che ne incoi,
1: sì,
0: no, che c'era dove metterlo via. E anche che c'era il costume costita in famiglia, che c'era mia mangiare per tutti come che se voleva. Ma infatti prima mangiava qui più vecchi in certe famiglie, dopo se in sobria mangiava anche qui picei, o se no per esempio costita quando chi copia una gallina, la culata della gallina l'era pal nono, pal pupà, per quei più vecchi, le costelle della gallina mangiava qui picei, c'era costita una volta
1: qui i giovani picei tosati. Anche a me pensano altri, a cogerino fuori di casa, a gerino sempre devi mangiare, ossia talorto, ossia patate, ossia frutti, mia vera, mandolini, i bagigi,
2: sì,
1: mi ha sempre qualcosa in bocca, potaci, ciuciarcana, mia vera,
0: proprio
1: tutto
0: vera.
1: Era a mettere in bocca, in fase di crescimento te che sempre fame, mia vera che sei cosita, e il mangiare da tola era praticamente sempre il medesimo, la gera cosita,
3: polenta e polenta. E radici e polenta, e quando i copia il porco o una bestia ogni tanto, vorrei avere carne. E ovi e bagna. Ovi e bagna.
2: La casa mia si spadagna tanto i salami.
3: Ah, eh?
2: Maria Santa! E pupà mangia salami e mi dà scorsa, ma. Allora mi dice, no, mai ancora salami. Mai ancora salami.
3: Bartoldetto, maestro Ferro, l'è stato slevato do drio rio carero a menestra de teste de Giovane.
2: Bea follia! E mi penso che de notte mettiamo un salame in piedi, te affora. E mettiamo un cialetto da banda. Tutti con la polentona così, poce a polenta t'ombria del salame. Ossi de gallina, ci a finire il vetti, vero?
3: Stia?
2: Amor di Dio! Mi sorella non ha idea, era tocchi la carne del pulastro, no? Ora, un giorno che ha dato un tocchetto c'era mi sorella, che ne tutti i tocchi si accompagni, no? Mi sorella ha detto, no, e mi tocchetto c'è il
3: pincello.
2: La nonna, ciappa, tiri in via se ha senso. Vado, pire con la mano. Pippa va niente.
1: Se te vuol vedere mi indrizzare i cavei e sentire una mamma domandare a un tosetto cosa che vuol mangiare. Non è giusto. Non è giusto neanche un pochettino domandare a una persona che non sa cosa che vuol mangiare. Un tosatello non sa.
3: Ma
1: cosa
3: che
1: è buono da mangiare. Quel che occorre mangiare. Quel che fa sostanza. Quel che è nutritivo. Quel
3: frutti,
1: che è importante. Ma no, tosatello non sa. Tosatello si dirà si luri.
0: Mi do in mente anche una storia che quando chi fa una festa in te a cappella, loro copia una vacca, un boi. E loro mangia supa col pan e anche dopo. E trippe mondongo,
1: sì.
0: Trippe del boi il fea in maniera un piatto che le trippe là insieme con la suppa,
1: sì, capito? Bene da bestia,
0: le bugiarelle della bestia ben parecchie
3: in pei sento pezzi, no, il buscio,
1: sì.
0: Ma penso mi che ho sentito contare questa storia che un pupà mangia sta suppa e ste trippe sotto seto l'ho andato da rente e gli ha detto pupà ginvolaria anche a me, e lui che gli ha detto aspetta un poco se in sobra te mangi anche a te.
3: Ben cosita. Mi me penso, maestro, quando che era da ceo, no? Il mio papà, mi per l'amor di Dio, è un esempio di vita. In detta bodega, lui mi paghea una gasosa.
1: Sì.
3: Una laranjinha c'è a me, no? Fai un busetto con un chiodo, piantai dentro una paglietta là, un canottino.
1: Pur sparagnata.
3: Stia là tutta che a me la giornata. Quanti contenti non se ne stia. Ancora! I beve me li butta via.

0: qui ancora?
1: Pien de soldi. Gli dizia che lui era il banco di Serafina Corrêa. Lui gli imprestia soldi per gli altri comprare terre. Perché e terre che si valorizzare, lui capiva che terra stava buona qui là. Un giorno erano due giugare di Tosatei e siamo stufai e corristi di domandare da bere. Lei di domandare da bere a chi? Al pupà, no?
0: Te ne vai là?
1: E il pupà dice: pupà, posso bere qualcosa? Tu che domandare? Tutti domandeano, se arriva là mi vuoi bere, no? Ti chiedo domandai, pai, pupà, posso bere qualcosa? E allora siamo andati tutti ieri a giocare a carte. E non anche che non ci passi i soldi, siamo andati a comprare sto gasosomo, se no penso che non capì cosa che se beveva, che era anche sto capilè. Ben, e lui gli diceva, va, ti non te che sente, fai finta. E lui continua a giocare a carte da lì, a che diceva, pai, oh, posso bere qualcosa, pai, oh? E lui, ah, va, là, te fai finta, mi so, te fai finta, neanche se non te che te fai finta. Ah, sei gastofata? A due, tre, quattro volte, domanda è andata
0: via. Compare, c'ha due belle sonadette, compare, che te vedessi. Tercio Tavares canta Vivo per lei, fantastica, e anche la Viviane Vidimar, quando Serafina Corrêa, quella che ha capitata la Raul Gil, no? La canta Scale Indecise, che è una delle sonate che la ragazza comincia la sua carriera qua, Serafina.
2: Ora c'è momento romantico,
0: eh? Beh, fatica, Bartoldetto.
2: Aiuto.

0: Teresa, torna, ritorna al programma Italiani nel Mondo. Programma ancora parlando sora il pupà, è il capo da famiglia. Maestro Ferro, ga parla pulito, sora è il pupà de una volta, la famiglia de una volta e i fiori de una volta. La differenza se grande non disegna anche come pensare e non dire che se ben differente. I tosatei cominciava a lavorare con nel momento che aveva responsabilità e principalmente forza, tanto che non andava neanche a scuola perché non gli lasciava andare a scuola perché occorreva aiutare a casa, ossia tanto che conteve a posentarte a te conti becche dei 12 anni, mi è vera, perché te laurei di 12 anni avanti, ma tutti lo sa che con 7-8 anni te laurei a casa, te giutei
1: laurea, no,
0: che tocchea, che tocchea. Nel mio punto di vista gas cambia tanto, noi altri siamo discendenti di italiani, loro noi altri parliamo della nostra razza, mi è vera. Beh, metti i primi discendenti, secondi discendenti, che i tempi là la era stretta e a capire di un'altra maniera, i gavea i suoi valori, gli era anche teimosi, gli era puntigliosi, perché come ti ha detto benvenuto e bendito, gli stai costumai così col pupà, allora gli era compagni, ma che il tempo là i gavea una cultura così, e allora gli era duri, severi coi fioi, ma generazione, un'altra generazione,
1: passa 10, passa 20,
0: no, no,
1: passa 30,
0: siamo becche te a quarta
1: qui. Anni, no?
0: Sì, 20, 30, 50 anni, vai, vai truccando de generazione, le cose va postandosi conforme che viene la vita. Del mio punto di vista, de ancoi, là in tempo in delirio, metti a vedere maestro che parla 70, 80 anni, gai nostri pupà, no? Che i tempi là, quando lui è nazisti, la era stretta, e gavea de capirla, che differente non dea, perché le condizioni erano difficili, no? E allora la gavemo passata mal, no tanto noanti come i nostri pare, i nostri nuni, i gas soffrio, i gas patio, tanta fame, tanta volontà, non i gavea il gusto di vedere le cose come che sen coi. Però vedo che adesso parlo della nostra descendenza, di ancoi, dei nostri fiori e dei immigranti italiani, quei che se case di ascoltarlo anti parlare in italiano, i va a vedere che cosa sono di quel che parlo, non anti che avemos cambiato la vita, che avemos cambiato anche a tanta parte di questo Brasile, che quel che se passa ancoi in te certe periferie dei grandi centri, non anti che avemos chissà neanche passato, mi è vera?
1: Di passare la stretta, no?
0: Stretta
1: di aver voglia e non poter,
0: per esempio,
1: o aver debiti che non dà mia di pagare.
0: Esempio benvenuti, là di Drio non altri fiori di contadini poligrammi stupidi senza studio tintontana che avevano passato a stretta. Ancoi conosceo qualche dun descendente d'italiano o di altra etnia che lavora in colonia che la passa a stretta?
1: No. E anche in paese?
0: E anche in paese quanti italiani e alemani o descendenti dei migranti in cui se sfortunai, se tubaroni, se milionari, guardei i cognomi dei impresari, capio? Come no altri che avevamo fatto jus, la parola giusta in portoghese, di quel sparagnar, di quel tenere de conto, della fede, della religiosità e del coraggio e del lavoro.
1: E l'onore.
0: E l'onore, dende che siamo tirai ancoi. E adesso mi varia caro che parlessi sora il pupà ancoi.
1: Mi vedo Marossica solo per finire da tua parte, anche un poco della mia idea, che tanti dice così, il fiol de quella, il travia tutto perché non sa di dove che viene. Deo, quello di dir più niente, no? Quel che i nostri gli ha fatto fin adesso, gli ha fatto con lavoro, con sudore e con tanto sacrificio. Mi vera? Par quel che dà onore, par quel che dà valore, che non dà se scampar via. Cosa farà lì i fioi? Cosa farà lì i fioi di fioi? Non si sa, perché ha il scambiamento se massa presto.
0: Sì.
1: Mi vera?
0: Sì.
1: Scambia massa di sguelto.
0: Se può arrivare a 10 che vuole a 5 anni, poi un anno?
1: Un anno.
0: È così.
1: Allora, tocca avere l'italiano, parliamo di noi altri, i migranti, e se è un popolo che è cuidadoso, la parola giusta che dà per parlare, e il tende, e il cuida, il tende, i soldi, il capitale, gli onori della famiglia, e ha tanta fede, se è un popolo che ha sentimento, l'italiano. Non è vero?
0: Sì.
1: Ga tanto sentimento di valorizzare la famiglia, di portare avanti, no?
0: Sento una cosa che varia caro di sentire una persona che è morta 50 anni fa, capio? Metti a vedere che se 50 anni che Cristiano l'ha morto, che fosse qua adesso e che stesse in una casa di una famiglia di 90, a vedere cosa che si passa, il magnar che va tratto via, il tempo che si è stato il suvero, le luci intaccate per niente, la televisione legata all'altro un canton senza nessuno assistir, mi è vera? Cada un col suo cellulare, questo qua mi aggrada più via, se statistica certa che gesede più cellulari che popolazione.
1: Madonna!
2: Nella famiglia di 5 persone che ne 6 cellulari.
0: Nel minimo 6 cellulari. Ti te si dire perché a casa tua sei così. E a casa mia sei così, a casa dei benvenuti sei così, a casa di tutti sei così. Perché allora che sei così? Perché non che sei più remedizione, non che sei più tenere da conto, ancora colpisce se la men, mi è vero.
1: Ma il Signore sa cosa che fa, per quella che porta via chi venciatti, perché il Signore viene via fuori dai guai.
0: Per amore di Dio.
1: Per amore di Dio, ah.
2: Ma ascolta, mi dico così, se cose che se venisse moderne, che loro le facilita un poco la vita delle persone.
0: Sì.
2: Giusto? E anche, per esempio, una volta ti fianca capitai a gente, perché? Perché ti impiantai dono, gli potei tante cose in te la terra, quel che venies era quasi tutto limpo, e dopo compreli cosa? Che rento casa che era a banca, il secerre do 3 socchi per sentarsi.
0: Sì. Non che n'era soldi, ma non che n'era neanche opzione per comprare,
2: deguastarli. È il giorno in cui mi vedo, mi parlo così da per la scuola, per esempio. Avevamo i fioi a scuola. Mille volte una scuola che gade i tosatei, gade 10 a 15 anni. E loro parlano della famiglia, di com'è che sei il pupà in cui con la famiglia. E il pupà e la mamma che tocca lavorare. Che tocca lavorare 8, 9, 10 ore al dì per mantenere la famiglia. E il pupà e la mamma non gli capì tanto tempo di parlare con i fioi, di insegnare che cosa, di andare drio dei valori. Perché mi so, a sera quando ti arriva a casa, voi chi vai anche a dormire, perché loro anche che tocca andare a dormire. Fuori di parlare di quei che quando ti arriva a casa i fioi della scuola, il pupà che tocca andare del lavoro, perché lavora di notte. E quando che il pupà si desmissia e arriva a casa a mattina del lavoro, e il fioi bisogna che vai della scuola. E loro si vede neanche intanto la settimana. Viene tante famiglie che se cosita a situazioni in cui. E non può essere differente. Perché? Perché basta guardare qua nel nostro paese, che se le imprese che hai 3 turni di lavoro, bisogna che sia gente là che lavora a mattina, al mezzogiorno e anche alla sera.
0: Sì.
2: E allora, e se i pupà dei nostri alunni che fa che i lavori là? Tanti. E allora come che se ha perso i valori, come che i tosatei bisogna delle volte anche per non parlare tanto insieme, e il pupà che assa vai su pel computador, sta su pel cellulare, che allora mi qua posso guardare il giornale nazionale in pace stasera, per esempio. Allora le mie facile pa scuola lavorare con tutte quelle cose. Perché? Perché casa i tosetti delle volte impara che se tutto facile i tosatei sa mia è il valore della parola no. Che tu capio cosa che vuoi dire?
0: Sì, ho capito.
2: E quel che non sa cosa che vuol dire no, non sa dare valore al sì quando che lo corre. Che tu capio? Allora se mia facile lavorare in te la scuola, far su una famiglia è il giorno di in cui quei valori che se cavea una volta le mia più facile. Perché? Perché che ne tante cose che te porta via i valori. A novella te sparama fuori i valori che ti te vuole insegnare
0: casa. Te strassina.
2: Perché parlando per esempio in padrone de bellezza, è il giorno in cui a persona bella le quella magra, la donna con le tette grandi, con la cintura fina, quel che lavora tanto, la donna che lavora tanto non la può essere cosita. E allora mi dico che ne tanta gente che ga mia non è contenti con la vita per via di tutta questa modernità che è il giorno in cui e per questi valori storti che noi sepi nostri, quei che il nonno, il pupà, la mamma, il nonno, il bisnonno i gavea.
0: I ga imparare.
2: I ga imparare. Loro non altri siamo la generazione che ha visto queste mudanze, le belle che le visto la modernità. Migo caro aver visto tutto questo, ma che se cose che se ha perso, che se a mia di perderle, se a di tenerle. I valori più importanti in te la famiglia, in te la vita di una persona, tanti i sega persi nei sepiquei. A famiglia mangiare insieme, tutti insieme a cenare a sera, le fatica a catare. Mi è vero? Una famiglia che si.
0: Per concludere, una volta se seracciare persone gorde, chi laurea tanto, guastia tanta energia, vero? Ma se no, a nonna dizia, vara cara, vara che bel colore che te è, che belle culatone che te è. Maia, la persona bella già era una persona gorda.
2: Bianca e rossa.
0: Ecco.
1: E la fatica.
0: Devo suonare. Inés Risardo canta Gente di mare e anche della cantoria italiana 10ª edizione Teresina in Briacuna. Una bella suonata.

0: Ecco, sì, ritorna al programma
1: Italiani nel Mondo.
0: Il nostro programma ancora parlando sulla il pupà, il capo della famiglia, sora Iani Passai, e adesso sora a educazione de adesso, dei nostri fiori. Ecco, maestro Ferro, parliamo un pochettino adesso sora il pupà moderno, il pupà empresario, è il pupà che ha tanto compromesso, è il pupà che non ha tempo per i fiori.
2: Non sei anche per acciappare tutta la colpa di non ho tempo per i fiori, loro slevo su fiori malamente perché non posso dargli attenzione così. Gese tanti studi che parla solo a questo e delle volte non sei neanche la quantità del tempo che te gade dargli ai fiori, ma la qualità che te puoi dargli in tal...